0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
2: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte!

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
2: Buongiorno scombricola Ara, che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. Hai miluito, Ara che amore, tanta gente amore.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, veveli ben.
2: Ciao Combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno Combriccoli. Ecco. Buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola.
4: Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: detto me.
1: Colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
2: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli.
3: Buongiorno scombricolati. Un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi.
4: Gli scombriccolati del mattino. New truck.

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno Radio Number One, scombriccola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante. È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?

0: We don't talk anymore, Charlie Puth, Selena Gomez. Tra l'altro, Charlie Puth che sarà protagonista verso fine mese all'Exxon Park di Cernobbio, provincia di Como. Tra l'altro, manifestazione, anche quello un bel concerto da non perdere. Manifestazione di cui Radio Number One è media partner, radio ufficiale.
1: Devo dire che quel concerto lì, per esempio, mi tira parecchio, perché Charlie Puth è stato uno, insomma, l'ho seguito dall'inizio, dagli albori, mi piacerebbe anche vedere.
0: L'hai inventato tu, caro zio, di la verità.
2: L'ho scoperto io. A Charlie Puth l'ho scoperto io, lo devo prendere io fuori dagli elementari, lo devo prendere.
0: Senti, ma ogni estate voi della Sagra finite sempre a mangiare salamelle e polenta ovunque, anche basta,
1: sì,
0: dai.
1: E vogliamo continuare poi. Così, vogliamo continuare così.
0: Sono arrivati tanti altri messaggi, ascoltiamo questo vocale.
3: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno,
3: sono Lucia La Postina da Tortona. Guarda, io sono andata a pochissimi concerti, però molto bello, perché è bellissimo, vedi il tuo idolo, bello, però io sono più da Sagra, paesana, dove si mangia, si balla fino a tarda notte, con l'orchestra del cuore, quelle che piacciono di più e anche quelle che piacciono di meno.
0: Sì.
3: E niente, davanti a un bel piatto di ravioli, e perché no? Un buon bicchiere di vino, una bella compagnia e viva le Sagre! Abbiate pazienza, ma viva le Sagre!
1: Ma che abbiate pazienza, brava, che hai votato per me, sono d'accordo. Poi può essere magari un gruppo nuovo che diventa superstar dopo qualche anno. Può essere una sola, ma è divertente. Può andare in trash o in figo. Che ne sai?
0: Questo purtroppo è vero. È arrivato anche un altro messaggio per te, tanto per cambiare. Monica dice: io sto con te, caro zio Nasti, e viva le Sagre di paese. Ai, qua sento puzza di remuntada. E mentre ascoltiamo.
1: Esagerato adesso.
0: No, tra poco si gioca. Intanto c'è Partenope, però tra poco si gioca.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Number One. Adesso si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitali per un giro del mondo botanico. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e col tuo nome. Vai, Andrea.
0: Domanda pazzesca, importantissima, stupenda. Allora, in quale paese risiedono alcuni dei principali familiari dello zio Francesco Nasti?
2: Ma perché questa... ma tu sei veramente un ciula, io non ho
0: Dai,
2: parole.
0: Dove abitano? Le opzioni: Inghilterra, Francia, Lettonia o Grecia. È facile, Inghilterra, Francia, Lettonia o Grecia, come detto, 393-444-0444.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: The Bausa con Magnetic, la canzone dell'estate si può dire, qui su Radio Number One in One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Abbiamo una vincitrice, si chiama Rita. Ciao Rita, benvenuta. Rita, ciao.
1: No, che
0: ti hanno coperto questa, ti ha coperto questa valanga di applausi e di urletti, perché lo zio è soprattutto lui che urla, perché è contento,
2: è
0: che hai indovinato.
2: Non è vero, questo qui dice un sacco di bugie. Rita, così, allora, intanto hai vinto due ingressi per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. Ma la domanda che ti volevo fare, come fai a sapere che ho i parenti in Grecia?
1: Ho sparato a caso.
0: Ah, a caso? Hai sentito?
2: Vedi che vabbè, oh. Comunque come si può dire in questi casi, Calà, Caristo e Calispera, Calimera, che va bene sempre.
1: Ma è stato un bel po' che ci provavamo.
0: Ah beh, però avete fatto bene, perché alle volte la fortuna, ecco, ti consente.
2: Aiuta gli audaci, è vero?
0: Infatti. Rita, sai già per caso con chi andrai ai giardini botanici di Villa Taranto?
1: Con mia figlia.
0: Molto bene, molto bene. Da dove ci scrivi?
1: Luino.
0: Ah, da Luino, quindi non è troppo distante, diciamo.
1: No,
0: anche
1: no,
0: dal,
1: no, no.
0: Dai giardini botanici di Villa Taranto. Allora, salutaci tanto anche tua figlia, Rita, e grazie mille per aver partecipato. Rimani qui su Radio Number One.
1: Va bene, grazie a voi.
0: Grazie, grazie,
2: grazie a te,
0: Rita.
2: Un abbraccio, ciao Rita. Ciao Rita, adesso non mi ricordo neanche ciao come si... Vabbè, comunque in greco ciao, in generale.
0: Vabbè, intanto che lo zio ci pensa, andiamo avanti con la nostra musica. Il match non è terminato, assolutamente. Ci sono ancora tante cose da definire. Sagra di paese contro i grandi concerti qui su Radio Number One.

0: Pronti alla conclusione di questo match, il match che riguardava che cosa, caro zio? Che cosa?
1: Riguardava la musica, o meglio, riguardava preferite le sagre di paese durante l'estate oppure i grandi concerti magari negli stadi, nei palazzetti, no, più che altro all'aperto. Questa era un po' la domanda, vediamo per esempio, dai, l'ultimo messaggio al volo, prendine un audio.
2: Ragazzi, buongiorno Damiano.
0: Ciao.
2: Viva le sagre di paese.
1: Vai.
2: Oh ragazzi, ci sono di quei gruppetti che suonano che sono un bijou.
1: Esatto.
2: Poi voglio dire, non saranno fortunati, non faranno carriera, ma ci sono di quei gruppi che suonano che sono veramente veramente bravi. Ci sono anche delle ciofeche enormi, però
1: capota.
2: Secondariamente è gratis, se vuoi mangiare bravo. Mangi, se vuoi bere bevi, se no ti stai lì tranquillo. A parte che se vai là mangi e bevi e non devi pagare 80, 90, 100 euro per vedere un concerto. È vero, è tutta un'altra cosa. Però ragazzi, sagra di paese, ti diverti da Dio, dai.
1: Ciao. Ciao, allora abbiamo vinto noi, la puntata si chiude qui, viva le sagre, viva... Come no?
0: Non funziona così, caro zio. Anzi, allora vediamo se hai avuto ragione in questa prima puntata della settimana e leggiamo il vincitore.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Con un margine, devo dire, quasi irrisorio vince Andrea Brumbrum Ferrari, perché preferite i concerti. Perché è inutile che fai per poco, è un 60-40, bastava una manciata di voti in più forse. Basta, hai problemi? Cioè, ti porto dei gatti,
0: mi dispiace, caro zio.
1: Reflusso? Sì, mi dispiace perché è l'inizio della settimana e pensavo di andare un po' più facile, invece no. Mannaggia te, vabbè.
0: Lunga vita e grandi concerti e non alla posizione dello zio Nasti, dove l'orchestra suona Romagna Mia per la millesima volta e voi andate lì per il menù di per sé, dai, non tanto per l'evento in sé, no.
1: È un tous ensemble, tu vai un po' di manger, un po' da écouter, un po' di... E di quel che ci viene, un po' di compagnia.
0: Basta, zio, così. Basta. No, in realtà apprezziamo tantissimo anche le sagre, chi suona, la musica suonata, è tutto bellissimo. Quindi lunga vita anche alle sagre di paese, mi sembra giusto chiudere in questo modo. Grazie, zio Nasti, allora, per questa puntata, grazie.
1: Grazie a te, Andrea Brumbrum Ferrari. Ovviamente torniamo domani a partire dall'una con un'altra sfidona, un altro one match. Adesso c'è Stefano Federici
0: con il suo pomeriggio number one fino alle ore 17. Grazie a tutti, a domani. Ciao!
1: Ciao!
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon lunedì. Inizia qui una nuova settimana, tra pochissimo con il pomeriggio number one, le 14 in questo istante. Subito l'informazione.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso nella stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio scorso. Si tratta di un 19enne dominicano e 5 peruviani di età comprese fra i 18 e i 22 anni. Si è aperta la Corte d'Assise di Milano, la seconda udienza del processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa nell'ottobre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula la Corte ascolterà alcuni testimoni chiave dell'accusa, come gli agenti della Polizia di Stato che per primi sono intervenuti la sera del delitto. All'udienza è presente anche lo stesso Soncin. Torna la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti affermano colpiti decine di obiettivi in Iran. Risposta dei Pasdaran, attaccate le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E dopo le tensioni il prezzo del petrolio si impenna, il Brent sale di oltre il 4%. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, dove interpretava un paleontologo, e per aver recitato in lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Rahm Abdelaziz, il 19enne di origine egiziana, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato a Crema. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, ma anche a Siracusa, in Sicilia. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa centro-occidentale. In diverse località svizzere ieri sono stati misurati nuovi record di temperatura. In Francia oltre un terzo della popolazione sarà a livello massimo di allerta per ondata di calore in corso. In queste ore è stato infatti esteso a 37 dipartimenti. A un anno di distanza, Yannick Sinner si ripete un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Yannick resta il re di Wimbledon. In finale, battuto il tedesco Zverev in 4 set. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, si ricomincia.

0: Olanda, Jenotter, questo duo di DJ producer olandesi con questo pezzo che sta scalando le classifiche di mezza Europa. Complimenti a Jenotter. Abbiamo detto, se ci siete raccontatecelo con un semplice o, raccontatevi come avete passato il weekend.
1: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour mademoiselle.
1: Viva il PN1!
0: Merci, merci.
1: Stiamo lì tutti orecchie per aspettare la Sfinge e tutti i tuoi giochi.
0: Grazie, tesoro.
1: E la tua voce che sorride. Io sento quando tu parli, hai una voce sorridente.
0: Merci beaucoup.
1: Ciao, bacio, Anne-Marie Dalecco.
0: Anne-Marie Dalecco, grazie per queste tue belle parole. Grazie, grazie davvero. Spero di incontrarti un giorno per offrirti un buon aperitivo.
2: Ciao Stefano, il mister presente, ti ascolto. Un abbraccio, buona settimana. Ciao Stefano.
0: Ciao, dalla Lombardia si va in Piemonte per abbracciare te, mister, e tutti gli amici del Piemonte.
3: Ciao Stefano, Mirko c'è. Buon lunedì.
0: Grazie Mirko.
3: E auguri al mio tatone che oggi sono 23. Auguri Marco.
0: Hai il tatone compie gli anni? Ma dimmelo subito. Dimmelo subito. Vai, auguri al tatone. Auguri al tatone, 23 anni, augurissimi, augurissimi da tutti noi. Saluto Gigetto presente dal lago di Como.
4: Mariluz dal Bosaggio c'è.
0: Brava,
4: ciao,
0: brava,
4: Stefano.
0: Brava, brava, ciao, ciao.
3: Iari, Pippo Peppera, ciao a chi?
0: Può bastare così. Sono le 14:08, tra pochissimo parleremo di questa AFA da record, ma prima Artemas.

0: Like the Way You Kiss Me, canzone di qualche tempo fa di Artemas, in onda su Radio Number One in questa giornata di calura del 13 luglio 2026 con AFA Record, i famosi 36-37 gradi in arrivo con i termometri che hanno iniziato la loro risalita costante in queste ore, e in diverse città si toccheranno prima i 34, poi i 35, poi i 36 gradi chiaramente nelle ore più calde, e il picco massimo di questa nuova ondata di calore è atteso tra domani martedì e dopodomani mercoledì, quando le temperature massime raggiungeranno quota 35, 36, 37 gradi. Insomma, una bella estate calda, afosa.
1: Ciao Stefano, a noi invece per favore fai qualcosa per farci svegliare, perché qua abbiamo sonno e vorremmo riposare e dormire, ma non si può perché dobbiamo lavorare, quindi gasa questa giornata per favore. Ciao Rosanna, Carmela, Diomedes da Castel Goffredo.
0: Grazie, grazie ragazzi, un abbraccio a voi gli amici e le amiche, in questo caso di Castel Goffredo. Chi potrebbe svegliare le ragazze con quest'afa, giustamente negli ambienti di lavoro, soprattutto quelli mezzi all'aperto, se non totalmente all'aperto? Quest'afa sicuramente non aiuta, ti mette anche un po' di fiacchezza, un po' di sonno. Allora c'è lui.
2: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è e dice oh.
0: Meno male.
2: Sì, quando inizia la settimana non mi piace per niente.
0: Aia.
2: Ieri sera la cosa importante è che la donna Piccione ha dato una beccata tremenda alla nuora e l'ha fatta finire dritta in ospedale. Cucù, cucù, cucù.
0: So che avete caldo, l'afa sicuramente non vi aiuta, ma posso pensare che ci sia di peggio e ve l'ho appena dimostrato. Al 393-444-0444 c'è di peggio. C'è Senna Spyro che è il meglio.

con questa canzone intitolata Material Lover alle 2:16 del lunedì, un'altra delle tante colonne sonore con il film Il Diavolo Veste Prada 2. Alcuni di voi l'hanno visto, altri aspettano esca naturalmente in televisione. Buon lunedì, ben arrivati, un abbraccio va a Serena da Genova, Edda ci sta ascoltando, buon pomeriggio anche a Fausto, grazie naturalmente per aver scelto anche oggi di lunedì Radio Number One. Abbiamo parlato di questa affa record con i 36, 37, 38 gradi in arrivo sul nostro bel paese che non ne può più, veramente. Però c'è un disagio bioclimatico che non darà tregua neppure durante le ore notturne, dicono gli esperti, con le temperature minime cittadine che faticheranno a scendere assestandosi intorno ai 25-26 gradi e dando il via alle classiche notti tropicali. E naturalmente le autorità sanitarie raccomandano come sempre di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, di idratarsi con frequenza, quindi non ascoltate quello che dice spesso bevete di meno, bevete di più, soprattutto acqua, prestando particolare attenzione a bambini e anziani. Queste sono le classiche raccomandazioni estive, soprattutto in queste giornate di caldo, di afa intensa. Grazie per essere qui con me, tra pochissimo la Sfinge porterà altra aria calda dall'Egitto, ma prima c'è Justin.

0: 2015, un quasi giovanissimo Justin Bieber ci cantava questa canzone, What Do You Mean, risentita in questo primo appuntamento con il PN1, nuova settimana, calure nuove, intense, serpenti diversi, grazie perché poi stanotte sogno il serpente che sale dalla cesta, ci sono delle basi che arrivano direttamente da Sharm El Sheikh, perché tra pochissimo ci sarà un nuovo enigma da non perdere qui su Radio Number One con la Sfinge.
1: Pomeriggio number one. Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: contro di voi la malefica.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, la vostra peggiore amica è tornata, la Sfinge, pronta con un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: È un altro di quegli enigmi da puntini, puntini, puntini. Non so nulla. Anzi, se fosse così gentile la Sfinge da poter ripetere il tutto, noi le saremmo veramente grati.
2: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Vediamo quelli che sono i vostri ragionamenti. Ricordo quel ragionamento lì con la R maiuscola al 3, 9,

0: Eyes, The Weeknd, sentito qui su Radio Number One, 2:33 di lunedì. Stiamo giocando con o contro la malefica sfinge in diretta da Sharm El Sheikh, e questo è l'enigma.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Lei si è fissata con questo enigma. Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Chi ti insegue? Chi potrebbe inseguirti? 393-444-0444. Entriamo nel vivo del primo Tutti contro tutte. Sentiamo.
2: Ciao bella gente, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao.
2: Secondo
0: Vale,
2: sono quelli dell'agenzia delle entrate.
0: Non hai tutti i torti, ma purtroppo la sfinge con la zampa sinistra dice no.
3: Ciao Ste, buon pomeriggio, sono Pitto.
0: Ciao.
3: Per me dai gatti.
0: No.
3: Il gatto ti segue per sospetto, perché è curioso e perché ha fame.
0: E c'ha sette
3: perché
0: vite.
3: Sennò non ti caga proprio.
0: Non è il gatto.
4: Angela da Mezzago, il cane.
0: No, dal gatto al cane.
5: Pronto,
0: no.
5: Buongiorno, sono sempre la Cicina dal passo lettonale. Secondo me sono i fantasmi oggi la risposta.
0: Ghostbusters. No, non sono
6: quelli. Secondo me la risposta della Sfinge sono i morsi.
0: No.
6: I morsi della fame. Oppure i morsi del sospetto, non lo so, però mi è venuto in mente così. Ciao a tutti, Frada Cernusco.
0: Ciao.
6: Siete
0: Frada
6: mitici.
0: Cernusco, grazie, grazie, non sono quelli comunque.
7: Dai camerieri, quando Orso non esce dal ristorante senza pagare il conto.
0: No, più del cameriere,
7: ciao,
0: proprietario.
7: Stefano.
0: Ciao, ciao Orso.
8: Ciao Sfinge. Allora, io penso che potrebbero esserci paparazzi.
0: Non sono quelli.
8: Ciao Natasha da Luino. No. Vi saluta Montesoli Beach.
0: Grazie.
8: A Porta Valtravaglia.
0: Salutaci tanto i ragazzi.
9: Beh dai, facile, sono le ex mogli.
0: No, lasciamole stare loro.
10: Posta l'enigma della Sfinge sono i sensi di colpa. Milista da Rivolta.
0: Non sono nemmeno i sensi di colpa, Sfinge.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
1: Chi sta inseguendo per fame o per sospetto tutti noi?
2: Stefano, buon pomeriggio e buon caldo.
1: Grazie Carusa Bedda, salutiamo Maria Grazia dalla provincia di Palermo.
3: Ciao, sono Laura da Cantù, per me è il cane poliziotto.
1: Non è il cane poliziotto, non sono io Marcella, non sono io.
4: L'enigma di oggi può essere il sonno? Ciao Elena Di Gnardo.
1: Non è nemmeno il sonno, Elena Di Gnardo, siamo in Valle Camonica, Brescia.
5: Ciao Matteo da Varese.
1: Ciao Matteo.
5: Secondo me la soluzione è l'uomo.
1: No, non è l'uomo. Ritenta.
6: Ciao Ste, io dico dalle forze dell'ordine.
1: No, non è la risposta corretta, Gigetto.
7: Ciao, la mia risposta è le gazzelle.
1: No, no, no, no, no, no.
8: Buongiorno Stefano, Marco da Valdilana Biella. Secondo me dal commercialista.
9: Ciao Ste, secondo me potrebbero essere le scimmie.
1: No. No, no, no, non c'entrano le scimmie, non c'entra nemmeno Tarzan.
0: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Secondo voi chi?

0: Thunder con questa canzone di qualche tempo fa intitolata People Watching. Siete su Radio Number One, il primo Tutti Contro Tutte ci riporta a Sharm el Sheikh, Egitto, dove lei, la malefica, è pronta per riproporre questo enigma complicatissimo.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Lei oggi si è fissata con questa cosa, vuole sapere chi ti insegue per fame o per sospetto. E ci siete voi con i vostri ragionamenti, sentiamoli.
2: Ciao ragazzi, secondo me potrebbero essere dei poliziotti se tu tieni in mano delle ciambelle. Se no non c'è altra soluzione.
0: Non è la risposta.
2: Marco da Como.
0: Marco da Como, non è questa la risposta.
3: O forse i Pac-Man.
0: I Pac-Man.
3: Può essere il debito? Giovanni no. Da Bergamo.
0: No, no, no, no. Da Bergamo andiamo in provincia, andiamo sul lago di Iseo, Tavernola, il mio amore.
4: Ciao caro.
0: Ciao cara, dimmi.
4: È forse il ladro?
0: No. La Sfinge in risposta al ladro.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Saluto Federico, i leoni, no, non sono quelli. Ciao, potrebbe essere il cane, non è nemmeno il cane. Oh,
6: Stefano, l'enigma, se non sono i piccioni a seguire, sono essere i cani cinofili che seguono i sospettati.
0: Non è quella la risposta corretta.
7: Buongiorno, potrebbero essere o squale o piragni, Sergio e Simone.
0: No. No,
1: da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Torniamo tra 15 secondi.
8: Pomeriggio number one.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: dal 1981, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno fatto ascoltare qui su Radio Number One. Mancano 10 minuti alle 3 di pomeriggio, rigorosamente in FM, dub e up live. In questa giornata di lunedì, afosa, afosa, la Sfinge è pronta a tornare.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Daniela, ciao Ste, l'enigma della Sfinge, la risposta è forse... I morsi? No, no, no, un altro tipo di ragionamento l'ha fatto lei.
2: Ciao Ste, sono Simona da Porto Valtravaglia.
0: Ciao Simona.
2: Sai che secondo me sono gli occhi? Perché si dice anche mangiare con gli occhi o quando hai particolarmente fame, vedi un buon piatto, dici lo sto mangiando con gli occhi e gli occhi ti inseguono con sospetto. Che ne dici? Ciao, una buona giornata a tutti.
1: L'hai sparata grossa.
0: L'ha detto
1: umano.
0: Però ci stava il ragionamento degli occhi. Malefica, tratta meglio gli ascoltatori, in questo caso le ascoltatrici.
3: Dagli avvoltoi, sempre orso da Legnano.
0: No,
4: sono i tradimenti.
0: No.
4: Ciao da Serena.
0: Non sono i tradimenti, Serena.
5: Ciao, sì. Ti inseguono la Sfinge Abdul per fame e per sospetto. Ciao Cristiano da Monza.
0: Non hai tutti i torti, amico mio.
6: Ciao Radio Number One. La risposta potrebbero essere lupi.
0: Non
6: ciao
0: sono.
6: Nicolò da Treviglio.
0: Piccolo Nicolò da Treviglio, BG, non è la risposta corretta, un abbraccione.
7: Visto che non erano i morsi della fame, potrebbero essere i lupi.
0: No.
7: Ti inseguono per fame
0: non
7: o per sospetto. Ciao Frada Cernusco.
0: Non sono i lupi.
8: I cinghiali.
0: No.
9: Ciao, ciao ragazzi, sono Gigi da Varese. Gigi da Varese, con
0: ciao,
9: Giusi.
0: Gigi, ciao.
9: Per noi è le Iene.
0: No, no, no, no. Non
9: ciao,
0: è,
9: ciao.
0: Non è la risposta che la Sfinge vuole sentirsi raccontare da te. 393-444-0444.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: torniamo nel Mar Rosso. Sfinge.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Ci prova lei, Deborah con l'H.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Boh, a me viene in mente i morsi. Morsi di fame, morsi di sospetto. Boh, ciao Deborah.
0: Purtroppo, cara Deborah con l'H, non è la risposta corretta. I morsi di fame e i morsi di sospetto. No.
3: Io la vita l'ho presa a morsi.
4: I vigili, Stefano.
0: I vigili.
4: Secondo me i vigili.
0: Che salutiamo.
4: Santa Carmela e Diamela,
0: salutiamo i vigili, stiamo in provincia di Mantova.
5: Ciao Luca da Mantova, sono le proprie insicurezze, ciao.
0: Le proprie insicurezze, non è la risposta corretta.
6: Un saluto da Tito e Flo dalla Svizzera, per noi sono le mogli.
0: No, salutiamo tutte le mogli svizzere.
7: Ciao, sono Silvana da Bergamo, il fisco?
0: No, non è il fisco.
8: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
0: Mi ha inviato una foto del serpente.
8: Secondo me è questo che ti insegue e ti mangia.
0: No, vabbè, il serpente no, dai. Su Radio Number One,
9: musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio di Radio Number One con il PN1 e soprattutto con l'enigma della Sfinge che sta per terminare tra pochissimo la top 10, ma visto che sono le 3 in punto ci sono le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Si acuisce la crisi nel Golfo Persico. Gli americani hanno violato il memorandum d'intesa facendo a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte attacchi aerei americani sul territorio iraniano. Da Teheran controffensiva contro le basi USA in Giordania, Bahrain, Kuwait. La Russia definisce il vertice di Parigi la cosiddetta coalizione dei volenterosi che riunisce il presidente Zelensky e i suoi principali alleati una coalizione di guerra fondai. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo, per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Meloni impegnata su altri fronti. Non si attenua la morsa del caldo africano sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud, Firenze e Perugia, in bollino rosso. Mercoledì è atteso il caldo più intenso, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. La seconda vittoria consecutiva a Wimbledon di Sinner è stata seguita da un italiano su 3, 4,2 milioni di telespettatori con uno share del 33,8%. È tutto, a più tardi.

0: Tette dell'estate 2026, grazie a Gaia e alla sua nuova canzone intitolata Bossa Nostra, che ci riporta nella seconda ora del PN1. Buon lunedì, siamo arrivati al 13 luglio, giornata afosa, ma dall'Egitto la Sfinge è pronta a migliorarvela o a peggiorarvela questa giornata.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Chi ti insegue per fame o per sospetto? Gli avvoltoi, Guerrino, i cani randagi, Salvatore, no.
2: Sono gli spettri della fame.
0: Gli spettri.
2: Giancarlo,
0: purtroppo il tuo ragionamento con la R non è maiuscolo.
3: Ciao, possono essere i dubbi? Giusi da Torino.
0: I dubbi, no. Le incertezze invece, Michael dalla Svizzera, no. Vai Manu.
4: Ciao. Manuele da Brescia, allora secondo me sono i paparazzi.
0: Paparazzi.
4: Paparazzi che corrono dietro per fame di successo e quant'altro. Speriamo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie Manu, purtroppo la risposta non è corretta, Sfinge.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: voce straordinaria, quella di Sia con Gimme Love. Siete su Radio Number One con Stefano Federici in collegamento dall'Italia. La Svizzera invece, la Sfinge, non dalla Svizzera ma dall'Egitto. Scusate, ma con queste temperature anche la mia testa sta seguendo la maledizione della Sfinge. Torniamo a Sharm el Sheikh.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Dai che ce l'aiutino, ma prima sentiamo.
2: Ciao. Potrebbe essere un inviato.
0: Un inviato?
2: Ciao Margherita.
0: No, l'inviato, il giornalista, quello delle trasmissioni satiriche magari, no?
3: È l'investigatore privato. Ciao Marco da Brescia, fa caldo?
0: Lo so che fa caldo, hai sentito? Anziché dire Sfinge ho detto Svizzera, quindi confermo, fa caldo. Adesso chiudo la finestra, lascio andare l'aria condizionata, poi se non ho più voce metterò la pashmina. Allora, da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto, quindi chi ti potrebbe inseguire per fame? Ok? Un animale. Chi invece potrebbe inseguirti per sospetto con un'automobile chiamata probabilmente come l'animale? Ragazzi, insomma, più di così. 393-444-0444, solamente in due persone l'hanno capita, solamente due.

0: La nuova di Jungle intitolata The Wave. Siete su Radio Number One. Si torna immediatamente a Sharm El Sheikh. 44 gradi di temperatura percepita al sole. La Sfinge dà di matto, ecco l'enigma.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: L'aiutino l'ho dato, ha quattro zampe, se ha fame ti insegue, ma anche quattro ruote, se fai qualcosa di puntini puntini, loro in divisa ti inseguono con la stessa cosa che ha quattro zampe. Prima di sentire le risposte corrette, sentiamo quelli che hanno non azzeccato il tutto nell'immediato.
2: Stefano, io ce l'ho.
0: Vai.
2: Sarà mica Rodolfo?
0: No, lui no, non c'entra. Tra l'altro oggi non è pervenuto.
3: È la gazzella. No. Sono sempre Marco, quello che ha caldo da Brescia, ciao.
0: Non è la gazzella, non è quella, è un altro animale, forse un pochino più cattivo della gazzella.
4: La gazzella, no. Agnella da Lumezzane.
0: No, no, no, siete stati troppo precipitosi, qui ci vuole qualcuno che spezzi il tutto.
5: La topolino.
0: Cosa hai detto?
5: La topolino.
0: La topolino, avete mai visto uomini inseguiti da un topolino? O il topolino che per fame mangia gli uomini? No.
6: Ciao, forse è la gazzella?
0: No,
6: la
0: no.
6: Di Bovisio. Ciao,
0: non
6: ciao.
0: È quella, non è quella.
4: Le gazzelle.
0: No.
4: O la gazzella,
0: no.
4: Che è intesa come l'auto dei carabinieri, e la gazzella intesa come animale.
0: No, c'è un'altra automobile e non è quella dei carabinieri, e la più veloce è stata lei.
7: Ciao, io dico dalle pantere della polizia, per fame o per sospetto. Ciao ciao, Simona da Arese, ciao.
0: Signore e signori, la pantera al singolare, pantera che comprende 5 specie viventi. Abbiamo il leone pantera, la tigre pantera, il leopardo pantera pardus, il giaguaro pantera onca, il leopardo delle nevi pantera uncia. Quindi la pantera a livello animale, ma anche la pantera della polizia. Automobile in dotazione, tra l'altro automobile veloce, alla sezione squadra volante della polizia di Stato italiano, che potrebbe inseguirti se non fai le cose fatte bene.
8: Marco Lamigano. Per me è la pantera.
0: È la pantera, bravo Marco.
9: Ciao Ste, sono ancora Pitto, ho capito. La pantera.
0: Bravo Pitto, bravo, bravo, bravo. Terzo classificato, loro erano i primi tre. Chi ha beccato la medaglia d'oro, chi d'argento, chi di bronzo?
10: La pantera.
0: Bravissimo, non si sa chi tu sia.
11: Ciao, sono Paola di Solferino. La pantera.
0: Bravissima Paola Solferino.
12: È la pantera, Ste, ho dovuto aspettare l'aiutino. Ivan da Bergamo.
0: Lo so, potevo dirti anche rosa il suo colore, la pantera.
13: Luca da Piuvega, è la pantera della polizia.
0: Bravo, bravo Luca, ci sei arrivato.
14: Secondo me è la pantera della polizia. Saluti da Maurizio della provincia di Torino.
0: Bravissimo Mauri.
15: Ci riprovo, la pantera dei carabinieri.
0: È la pantera della polizia. Signore e signori, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. La risposta corretta era la pantera. Complimenti a chi c'è arrivato, gli altri bocciati. Il tutti contro

0: più tardi sul nostro sito internet radionumberone.it. In alto a destra troverete la possibilità di ascoltare anche la seconda ora di questa giornata di gaffa e calura datata 13 luglio. Se vi perdete qualcosa su radionumberone.it trovate la sezione riascolta. Abbiamo così esaurito il tempo a nostra disposizione per quanto riguarda il primo Tutti contro Tutte. Ne restano ancora due e avremo anche due giochi che consentiranno a voi di ricevere dei biglietti regalo per determinate situazioni. Non vi dico altro. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: In FM, Dub e Up, un nuovo appuntamento con il pomeriggio Number One. Abbiamo parlato anche dell'AFA Record, di questi 36, 37, 38 gradi in arrivo con la nuova ondata di caldo che sta stringendo anche la città di Milano, con il picco di caldo che arriverà nelle prossime 24-48 ore. Abbiamo detto che i termometri hanno iniziato la loro risalita costante in queste ultime ore. In diverse città della Lombardia si toccheranno i 34, 35, 36 gradi nelle ore più calde, e il picco massimo dell'ondata di calore è atteso tra martedì domani e mercoledì dopodomani, quando le temperature massime raggiungeranno quota 35-36 gradi. E noi di Radio Number One soffriremo il caldo in vostra compagnia, e lo faremo con la musica. E che musica! Ci dà una bella rinfrescata, Madonna, che ascoltiamo adesso nel pomeriggio Number One.

nelle coppie si spegne anche per colpa di mancanza di ambizione da parte dei vari partner. Questo è quello che ci raccontano gli esperti dopo l'ennesima ricerca che ci racconta appunto della mancanza di ambizione, e questa mancanza può creare le prime tensioni e indebolire la stabilità della coppia. Io chiedo a voi, è vero? È falso? Cioè, da questa mancanza l'inizio della fine è giusta? L'indebolimento della coppia può dipendere dalla mancanza di ambizione da parte di lui o lei? No, ve lo chiedo perché ultimamente sono tante le persone con poca ambizione, dicono sempre gli esperti, senza obiettivi, che vivono un po' alla giornata, e proprio per questo poi la pagano cara, perché lui se ne va o lei se ne va. Quindi vi chiedo, siete più ambiziose o ambiziosi voi o il vostro partner, o siete alla pari? 393 444 0444. Magari qualcuno è più ambizioso rispetto al suo lui o alla sua lei, chi lo sa? Maroon 5.

0: Un 5 riproposta dai nostri programmatori che salutiamo e abbracciamo in questa giornata di lunedì. Stavamo parlando dell'amore, della passione e il feeling nelle coppie che si spengono anche per colpa di mancanza di ambizione nel partner. Ne sono convinti Cinzia, che saluto e ringrazio per la risposta immediata, Matteo, Flo, Marica, Alessandro, tutti loro hanno avuto quel sentore lì, no, di mancanza di ambizione del partner o della partner, e conferma quello che hanno detto gli esperti: dalla mancanza di ambizione l'inizio della fine, l'indebolimento della coppia.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È dall'amore, dalla passione, dal feeling che spengono la coppia a Radio Number One, che regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo o velocissima ti regalo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e puoi visitarli con i nostri biglietti. Puoi entrare gratis e farti un bel giro in quel di Verbania. Per avere questi due biglietti devi rispondere: non lontano da qualche città americana, domenica prossima, 19 luglio, si giocherà la finale dei mondiali di calcio. A San Francisco? A New York? A Houston? A Denver? Dove si giocherà? San Francisco, New York, Houston o Denver? Il più veloce avrà in regalo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto. Dai, forza! 393

0: Swift, Is It Over Now, qui su Radio Number One.
1: I nonni un patrimonio dell'umanità. I nonni, patrimonio dell'umanità, e sono veramente arrivati tantissimi messaggi a testimonianza di questo, perché adesso anche la scienza lo conferma: i nonni sono fondamentali per la salute mentale dei bambini. E se, non possiamo non essere d'accordo.
0: Assolutamente,
1: su
0: assolutamente. Vabbè,
1: cosa c'è tra poco?
0: Tra poco c'è una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Era il 1988, Johnny Hayes con Shattered Dreams, e tra l'altro dobbiamo dire che la musica pop degli anni 80 perde davvero uno dei suoi protagonisti, perché è morto proprio in questi giorni Calvin Hayes, musicista cofondatore di Johnny Hayes, la band che conquistò le classifiche internazionali non solo con questo brano ma anche con Turbed the Clock e tanti altri pezzi, davvero. Ed è una notizia che ci tocca, perché abbiamo vissuto quel periodo e questa era una canzone che andava veramente tanto tanto forte. Ma a questo punto vogliamo anche parlare, cambiare ovviamente registro, e qui a Radio Number One vogliamo parlare anche di quello che sta succedendo negli Stati Uniti.
1: Un argomentone, sì, perché proprio negli Stati Uniti è in corso un'epidemia in più di 30 stati su 50, appunto, tante persone vanno al pronto soccorso in preda a convulsioni, ma soprattutto diarrea acuta che li sta pian piano, insomma, debilitando. Il tutto arriva da un parassita che si insinua nei vegetali crudi, quindi in frutta e verdura. La lavi poco, magari la sciacqui sotto l'acqua e basta, mangi la verdura, la frutta cruda e voilà, dopo 2 settimane ti ritrovi seduto sulla tazza del re.
0: Vabbè, insomma, sembra che stia succedendo, tra l'altro in 30 stati, non è proprio poca cosa, sono veramente tante le persone che sono state colpite, e vabbè, stiamo attenti.

0: Mars, APET, Bruno Mars è proprio domani e dopodomani sarà finalmente in concerto in Italia, San Siro, prima volta per lui su questo grandissimo palco. Beh, ovviamente
1: biglietti
0: sold out appena sono usciti.
1: Beh, insomma, lui merita

0: 70, insomma, lui è veramente bravo, bravo, bravo, quindi merita. Allora, donne al volante, torniamo.
1: Torniamo.
0: Torniamo,
1: sì, sì, sì,
0: perché
1: torniamo.
0: Non è ancora finito. No, volevamo anche dire che in centro a Bergamo, in questo momento, dalle 3 di oggi pomeriggio, c'è un blackout, soprattutto in centro. Adesso gli tecnici sono al lavoro, e però insomma ci sono parecchi disagi.
1: Esatto.
0: Ci sono anche i vigili, la polizia urbana che sta cercando, la polizia municipale che sta cercando di monitorare anche il traffico proprio del centro, perché i semafori sono spenti, non funziona niente.
1: Esattamente, sì, un po' a macchia di leopardo c'è stato questo, sì, blackout. In verità è uno dei tanti, perché spesso succede per via del caldo, troppi condizionatori accesi, fuori fa veramente tanto caldo, e quindi questa è la situazione.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: che ore sono?
1: Sono le 19.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora nell'occhio del ciclone LICE, l'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, pochi giorni fa. In un'altra sparatoria a Houston, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce, lo ha affermato la Premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda di Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Sport mondiali, è la vigilia di Francia-Spagna, prima semifinale in programma domani a Dallas alle 21 italiane. Alla stessa ora mercoledì ad Atlanta in Georgia sarà la volta di Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.

0: Ancora.
1: Ma abbiamo i ventagli.
0: Vero? I ventagli salveranno l'umanità. Sappiatelo, sempre tenere un ventaglio da qualche parte che non si sa mai. Metti che salta la corrente. In ogni caso, questa sera noi Donne al Volante vogliamo parlare anche del prodotto preferito dai taccheggiatori nei supermercati, che non è proprio un argomento bellissimo, però attenzione, perché uno può pensare a qualunque cosa, che so, pane, latte, sai, qualunque prodotto magari di
1: prima
0: consumo
1: necessità.
0: Esatto, e invece no.
1: Cosa
0: rubano di più?
1: Appunto, non è un bene di prima necessità, perché il prodotto più rubato nei supermercati italiani è il tonno, quello in scatola,
0: sì.
1: La scatoletta di tonno.
0: Ah, che costa?
1: Certo che costa, lo so che costa, me lo dici.
0: Ma perché rubano le scatolette? Perché sono più facili da mettere
1: in
0: tasca,
1: sì,
0: magari da nascondere,
1: esatto,
0: può
1: esatto.
0: essere che
1: però
0: sia così.
1: Però una scatoletta, perché se prendi sì, 20 scatole anche belle grosse, non so bene dove le puoi nascondere, però comunque questo è. Dopo il tonno ci sono i formaggi, i vini, altre bevande alcoliche generiche, anche il caffè, prodotti per l'igiene personale, perché quello serve sempre,
0: okay.
1: Infatti anche le pile e piccoli accessori elettronici.
0: Ah, ok. Tra l'altro, secondo le stime, nel 2024 le perdite legate ai furti nella distribuzione moderna hanno superato i 4 miliardi di euro. Guardate che è tantissimo.
1: Tanto.
0: Quindi noi un po' ci scherziamo, ma non c'è niente da ridere, perché nei supermercati ci sono veramente quelli che portano via la qualunque
1: senza farsi
0: beccare. L'altro a me è capitato più volte di vedere supermercati le persone che vengono riprese dalle persone della sicurezza, che girano vestite anche in maniera normale, senza divisa,
1: in borghese
0: esatto, e quindi vengono presi, insomma, e portati. Venga con me un attimo,
1: devo chiedere una cosa.
0: Svuoti la borsa. Mamma mia, più della metà dei furti sarebbe compiuta da individui singoli, mentre il 47% è attribuito a bande organizzate, a quelli,
1: appunto,
0: che vanno lì proprio lo fanno di mestiere.
1: Loro sono un po' più sgamati.
0: Poi ci sono anche casi un po' più che fanno tenerezza,
1: certo,
0: di persone che non ce la fanno, ma quello è un altro discorso.
1: Appunto.
0: E noi stavamo pensando, ma voi, cioè, questa è un po' la domanda che facciamo sempre: quando andate al supermercato c'è quel prodotto, no non che lo rubate,
1: assolutamente, parliamo di acquisto,
0: sì, di acquisto normale, senza cose strane, ma quel prodotto che, com'è come non è, finisce sempre nel vostro carrello.
1: Poi andate a casa, aprite la dispensa e dite: ah, già, che ce l'avevo già.
0: Sì,
1: ce l'avevo.
0: Sai quante volte mi capita?
1: Col tonno proprio, con le scatolette di tonno.
0: Col tonno no.
1: Sì, a volte tu apri, ma ne avevo qua una dispensa intera, ma perché l'ho comprato?
0: Io ultimamente col pancarré.
1: Col pancarré.
0: Ma non so perché.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One, mentre noi donne al volante.
1: Ah, ma parli così proprio. Sì, noi perché, donne al volante.
0: I got something I want to talk about.
1: Noi tonne.
0: Sì, tonne. Perché tonne. Esatto, parlavamo proprio del tonno. Che è il prodotto preferito dai taccheggiatori, almeno in Italia. I taccheggiatori, insomma, vanno nei supermercati per rubare il tonno in scatola. E allora vi abbiamo chiesto, non che cosa rubate, sia chiaro, ma qual è quell'alimento.
1: Anche se è arrivato qualche messaggio di gente che si è fregato un po' di roba,
0: sì, sì, ma non lo diciamo ad alta voce.
1: No, non diciamo perché potremmo mettervi nei guai. Esatto.
0: Ma insomma, qual è quell'alimento o comunque quel prodotto del supermercato che comprate sempre, finisce sempre nel carrello, poi arrivate a casa e dite, ah, ma ce l'avevo già.
1: Alessandra, ad esempio, di Torino, dice, ragazze, io continuo a comprare passata di pomodoro, ma neanche avessi un esercito a casa, cioè ho la dispensa piena di passata di pomodoro, anzi, se mi dovesse servire, sappiate che ne ho in quantità.
0: Tante ricette puoi fare. C'è chi dice i cracker, chi ci dice lo yogurt, perché i figli ne vanno ghiotti e quindi ogni tanto fai il insomma, prendi yogurt, e chi dice la saponetta per le mani. Io voglio aprire ma dietro del bagno di questa persona e vedere quanti saponi ha, ma se sono anche diversi, perché poi sai, magari hai quello all'olio d'oliva, quello alla rosa,
1: certo,
0: al sapore di Marsiglia,
1: certo.
0: ne hai.
1: Io lo uso anche come profumo biancheria.
0: Ah beh, certo, anche
1: sì, il sapone
0: questo.
1: A volte è buonissimo,
0: certo,
1: cioè,
0: sì, un
1: profumo delicato. Quindi io, che continuo a fare toast ultimamente o tramezzini,
0: mangi solo quello
1: e quindi però a forza di

0: Night. Stiamo parlando di prodotti
1: che chissà perché
0: prodotti che vengono rubati nei supermercati. Il più rubato, insomma, abbiamo detto, è la scatoletta di tonno, ma noi vi abbiamo chiesto qual è quel prodotto che acquistate più e più volte avendo anche la dispensa piena.
1: Esatto,
0: cioè, veramente un po' di tutto.
1: Ne sono uscite delle belle, ma sentiamo un vocale.
2: Ciao donne al volante, io invece quando vado al supermercato riesco sempre a ficcare nel carrello la vanillina.
1: La vanillina?
2: Ho la dispensa con non so quante buste di vanillina, perché non mi ricordo di averla comprata e per sicurezza compro vanillina. Vabbè, ciao, un bacio da Fabiana.
0: Fabiana, beh, meno male che un po' resiste la vanillina.
1: No, esatto, cioè, ma Fabiana...
0: Io d'inverno io ho invece il lievito per le torte.
1: Certo, esatto.
0: Il lievito per le torte, facendo torte, però a volte ho veramente...
1: Più lievito che esatto, tutto. Ma cara Fabiana, quando fai le torte, invitaci, appunto, che con la vanillina vengono sempre molto bene, sono sempre molto buone e noi apprezziamo.
0: Esatto. Soprattutto quello. Beh, è anche l'ora giusta, insomma, per parlare
1: di
0: torte, di cose. Vabbè, rimanete lì, tra poco il meteo. Che tempo farà domani? Farà ancora così caldo? Forse
1: o
0: di
1: peggio.
0: Più.
1: Peggio.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: One Meteo.
1: Del meteo, quello che ci dirà che tempo farà e quanto caldo farà nelle prossime ore.
2: Beh, l'omino però è proprio un po' riduttivo,
3: l'omone
1: del meteo.
3: Sì, non sono altissimo, questo va detto effettivamente, però proprio l'omino è un po' troppo riduttivo. Vabbè, lo accetto.
2: Paolo Corazon, sì, di Trevi Meteo, l'unico, il vero grande Paolo Corazon.
3: Addirittura.
2: Dai, vabbè, abbiamo ridimensionato un po' le cose.
3: Esatto, brava. Poi adesso quando vi parlo del caldo che farà nei prossimi giorni le ridimensioniamo ancora di più. Un caldo bestiale anche questa settimana, c'è poco da fare, con temperature che non saranno da record, ma c'è tanta umidità questa settimana, quindi comunque il caldo sarà davvero fastidioso. Come temperature comunque facciamo i 36-37 gradi, ormai non ce li facciamo mai mancare, ma non sono i 40, però appunto per colpa dell'umidità c'è da soffrire, punto e basta. Avremo dei temporali domani solo in montagna, mercoledì probabilmente scendono un po' anche verso le pianure, Bergamo probabilmente mercoledì il suo temporale lo vedrà, anche il nord-est, però non saranno sufficienti a portare veramente aria fresca. Dovremo aspettare il weekend, probabilmente domenica passeranno temporali più decisi e a quel punto rinfrescherà, però fino a sabato si suda tanto anche questa settimana.
2: Ma poi io volevo chiederti una cosa, Paolo.
3: Sì, ecco, attenzione, sto per appendere.
2: Tra poco sentiremo il tu.
3: Sì, sicuro.
2: No, scusa, ecco. Perché quando piove, ad esempio, o piovigina, comunque un po' rinfresca, sempre verso Lecco, Como, quella zona lì, e da questa parte dove abito io sul lago invece mai, manco una goccia?
3: Ecco, fatti una domanda e darti una risposta.
2: Okay. E con questo,
3: da te mai, okay. È tutto, io direi, esatto.
2: Va bene, ok, allora grazie a Paolo Corazon, è stato bello, adesso metto giù io.
1: Esatto.
3: Basta. Bisogna andare a Lecco e a Como, che ti devo, esatto, dire? Lì piove effettivamente di più, statisticamente sono più piovose.
2: Mi trasferirò da quelle parti.
1: Esatto. Grazie Paolo Corazzano, scaricate l'app di Trevi Meteo. Ciao. E cosa dobbiamo dire? Niente.
2: Fa caldo.
1: E farà caldo ancora.
2: Mannaggia. Vabbè, sopporteremo pazientemente. Arriverà Natale, speriamo. Non lo aspetto.
1: Il primo che si lamenta del freddo lo vado a cercare.
2: Sì. Vabbè, dicevamo così anche in inverno. Tipo che si lamenta del caldo.
1: Vabbè, insomma, ci lamenteremo per sempre. Sarà la nostra unica costante. Lo sappiamo, noi non cerchiamo soluzioni, vogliamo solo lamentarci.
2: Esatto.
1: Eccoci,
2: gli italiani sono un po' così.
1: Ma certo.
2: Ci amiamo anche per quello, insomma. Noi donne al volante, io sono Lili.
1: Io sono Agnese.
2: E siamo sempre noi due, comunque, certo, quelle che arrivano a quest'ora fino alle 20 per raccontarvi anche del profumo.
1: Sì.
2: Parleremo di profumo.
1: Profumi.
2: In particolare, però, che ci prende, ci avvolge e ci piace un sacco.
1: Ne parliamo tra poco dopo Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Qui ci sono due donne al volante e parliamo di profumi, profumi che ci avvolgono, profumi che ci piacciono, perché ci sono anche quelle persone che quando passano lasciano la scia.
1: Esatto.
0: E a volte il profumo è buono, altre volte meno.
1: Ci piace un po' meno. Esatto. Ecco, ma anche proprio il profumo, quello che ti spruzzi addosso. Ovvio, non a tutti sì, piace quello che metti tu, quindi la scia non è sempre
0: Non è sempre
1: diciamolo.
0: Sì, poi ci sono anche scie che,
1: sì, che non che sono profumi
0: per niente.
1: Poi però, l'estate col caldo,
0: esatto,
1: eh?
0: Che meraviglia. La scia più chic, però, è quella dei nostri vestiti.
1: Esatto.
0: È il profumo del bucato, la nuova beauty ossessione, capito?
1: Esatto, questa nuova beauty obsession, questa nuova tendenza è appunto lasciare la scia, ma con i propri vestiti, quindi con delle fragranze discrete, anche intime, che però vivono sia a contatto con la pelle, ma soprattutto con i nostri vestiti. Quindi ci sono anche dei prodotti, ovviamente, per far sì che una persona sappia sempre di pulito.
0: Sì, c'è ad esempio la mia vicina di casa. Sì. Quando stende il bucato io me ne accorgo, perché salgo le scale e sento il profumo della morbidente.
1: Ah dai!
0: Sì.
1: Ma almeno un buon profumo,
0: no,
1: o
0: è buonissimo. Infatti le ho anche chiesto che
1: qual è, così lo prendi anche tu.
0: Però per dire, effettivamente, e poi immagino quando si mette le camicie, le cose, le resterà questo profumo. No, anch'io metto l'ammorbidente, che ha questo profumino buono, che è quello che mi piace.
1: Certo.
0: Ed è vero, il profumo del bucato è proprio un profumo buonissimo, bello.
1: E poi ci sono appunto questi nuovi prodotti, nuovi per modo di dire, che tu metti in lavatrice, non sono detersivi, non è ammorbidente, ma è solo profumo del bucato, quindi fanno il ciclo di lavaggio e poi il tuo capo esce con questo profumo di fiori oppure di brezza marina o tutto quello che vuoi tu.
0: Ecco, questi profumi vanno bene, tutti gli altri, quelli che danno anche un po' fastidio, quelli
1: no.

0: che dice che questa non è una canzone estiva, ma noi possiamo confermare che invece lo è. E come se lo è?
1: Lo è e ha ancora un successo pazzesco, insomma, davvero la ballano tutti, la cantano tutti e va bene così, perché questa è l'estate 2026.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphony.

0: City con Ellie Goulding, questa era New Love qui su Radio Number One.
1: E tra poco un'altra grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: e questa canzone la scrisse anche Gloria Estefan. L'aveva scritta per se stessa, poi ha pensato, sì, però insomma, questa canzone è un po' uguale a tutte quelle del mio repertorio. Tra l'altro lei è una cubano-americana, quindi un po' il genere era quello, e ha detto, ma sai che c'è? Che forse è meglio se la do a Jennifer, e Jennifer poi l'ha portata a successo, perché insomma è stato veramente un successo travolgente. Con le donne al volante, attenzione, perché insomma ci sono problemi di caldo ma anche di carburante.
1: Esattamente, perché nell'aeroporto di Bologna, l'aeroporto di Bologna è limitato il carburante per gli aerei, non è arrivata una nave cisterna. Il NOTAM dovrebbe prevedere la limitazione fino al 23 luglio. Che cos'è il NOTAM? È l'acronimo di Notice to Air Missions, è un avviso ufficiale che contiene informazioni essenziali e temporanee, come per esempio la chiusura delle piste, la mancanza di carburante, eccetera, per chiunque operi nello spazio aereo.
0: Tra l'altro, a rischio anche altri scali del nord, potrebbe mancare il carburante anche per altri aeroporti, quindi moniteremo la situazione e vedremo che cosa succederà. Insomma, certo che è un problema, sta cominciando a diventare un problema. L'avevano previsto, però adesso ci siamo.
1: Esatto, sembrava che alla fine il problema fosse rientrato e invece

0: Save Your Tears dal 2020 su Radio Number One.
1: Beh,
0: ricordiamo che a Bergamo, ma non solo, in verità ci sono blackout.
1: Sì, in centro a Bergamo c'è stato una blackout, dalle 15 di oggi è tutto praticamente fermo, non c'è aria condizionata, non ci sono luci, i semafori sono spenti, quindi attenzione, perché insomma questo potrebbe provocare parecchi guai. Ci sono più di 1600 utenti, insomma, davvero anche nelle case, quindi anche le persone che hanno bisogno di avere
0: l'aria condizionata.
1: Insomma, anche per le persone più fragili, le persone più deboli, è veramente un problema.
0: Esatto.
1: E purtroppo è un po' a macchia d'olio, un po' dappertutto, in tutta la Lombardia. Oggi è toccato a Bergamo, e qui in centro. È così? Ci sono i ragazzi?
0: Sono
1: arrivati?
0: Di Milano.
2: No, noi per sostenervi abbiamo acceso il camino qui, così
0: grazie,
2: non
0: è
2: fa caldo.
3: Buonasera.
0: Sapete cosa si prova? Buonasera, cari.
1: Ciao, ragazzi.
2: Buonasera, ci dispiace per la sofferenza. Io invece. Non è, sapeste che io odio un po' l'aria condizionata, tra virgolette, quindi cioè, decisamente non la utilizzo neanche a casa, via dicendo, perché mi dà fastidio. Però effettivamente è un disagio, soprattutto per i centri sanitari, come dico sempre io, perché
0: esatto.
2: È un bel disastro.
1: È vero.
2: Però vabbè,
3: qui per le nostre due ore, però accendiamola, per favore, perché sennò
2: no, lei si deve arrangiare, la tenga spenta, sennò si ammala.
0: Gabro, abbiamo capito chi è lo strano dei due, e non sei tu.
3: Ma va.
1: Ma comunque lo sapevamo già da un po', ce ne siamo resi conto adesso, esatto. Io torno più tardi alle 22 con il Number One Classics, vi aspetto con la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Ciao ragazzi, noi torniamo domani, forse?
0: Forse, vediamo.
1: Forse, ciao.
2: Ciao. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, buon lunedì, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione. Tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana, continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
2: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
4: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
2: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Number One, Happy Hour.
5: Buonasera, è lunedì sera, signor Gabbo.
0: Buonasera, signor Lucchino. Sì, un'altra settimana sta iniziando.
5: Sta iniziando. Ma secondo lei il fatto che fanno a Dallas lì il calcio, la finale, non è che adesso ricominciano a farci il telefilm e andiamo avanti con altre 50.000 puntate tutti?
0: Dai, magari così a lei che non piace il calcio ha qualcosa da guardare.
5: Guardo Dallas con JR, che non so se
6: lei è un pechino.
5: Ma no, ma così. Allora, io sono appassionatissimo di calcio, no?
6: A righe o a quadri.
5: Appunto. Va bene, buona serata, è lunedì, iniziamo così la settimana, salutiamo le donne volanti che sono freschissime, adesso hanno la testa fuori dalla finestra, stanno prendendo l'aria.
0: Volano verso casa e prendono un po' di fresco.
5: Non lo so, quindi questo non sarei così sicuro perché c'hanno le macchine all'interno dei garage della radio e quindi non si sa se, non avendo la corrente elettrica, adesso potrebbe esserci un'uscita d'emergenza, se tipo quelle degli agenti segreti che escono da un'altra parte, sotto la cascata di solito. Tipo
0: ma cosa
5: di
0: c'è stasera lei, Luca?
5: Quella di Batman. Innanzitutto l'altro giorno era il suo compleanno. Allora guarda. guardi, che la vedo, guardi, è un
0: fatto
5: fiore.
0: Fatto 10 anni per la terza volta.
5: Oh,
0: sì.
5: Lei è fantastico, guardi. Nel frattempo, per gli amici che sono appena arrivati nell'open bar che dove alza il livello del qui, dove qui si alza il livello.
0: Solo qui.
5: Solo qui. E allora, per farvi capire che qui e solo qui si alza il livello, prima cosa che facciamo, diciamolo.
0: Come ogni lunedì, come ogni giorno, prendiamo il giornale sul bancone del bar e andiamo a leggere il santo del giorno.
5: Vuoi non dire il santo di quest'oggi? Attenzione, perché oggi è Santa Cunegonda. Quindi se avete un'amica che si chiama Cunegonda, un'amica che si chiama Cunegondo, prima fate chiamare noi, così ci parliamo un attimo, cerchiamo di rincuorarli, e poi li chiamate voi per farci gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, cosa seria, perché parliamo di musica. Oggi è la giornata mondiale del rock. L'avrebbe mai dicuto lei?
0: Let's rock.
5: E allora state lì, non roccheggiamo molto stasera, però sicuramente ascolteremo buona musica come ogni sera nell'Happy

0: Special, bellissima, vero signor Gabbro?
1: Che è uno dei piace. Nostri artisti preferiti, certo.
0: Ce lo dica tutti quanti. Oh, nel frattempo qualcuno suggerisce, oggi è Santa Cunegonda, è tutta tonda, però non si può dire tutto quello che avete scritto, perché delle perle di saggezza così non possiamo così
1: insommo
0: esprimerle, no?
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, ma va bene uguale. Salutiamo invece anche Anna che ci fa gli auguri, signor Gabbro.
1: Tutti comunque. I luoghi, tutti i laghi, grazie.
0: Tutti i laghi tondi, l'umidità, quelle robe lì.
1: Che non è tanto il caldo, sa, è l'umido.
0: È l'umido che fa, vero? Dico sempre io, quando fa il coniglio in umido, dopo che caldo. Va bene, non si può dire. No, anche perché Ganda, mangiamo qualcosa stasera. Madonna, cose che sto cercando Ganda io. Va bene, nel frattempo salutiamo invece anche, dov'è? Pierluigi, ciao Pierluigi, la Val d'Intelvi, che dice e specifica, attenzione perché dalle mie parti si dice tessetun cunegonda, che tradotto, o faminga il cunegonda, che tradotto vuol dire, si dice a una persona che praticamente non parla, cioè uno che sta zitto, faminga il cunegonda, non lo so, sai che ci sono questi modi di dire. Che...
1: abbiamo imparato una nuova cosa.
0: Guardi, quando lei sta zitto le dico faminga il cunegonda, che dopo fanno, va bene. Allora, attenzione perché invece questo è il momento che assolutamente alza il qui del programma, perché senza questo momento... Madonna, cosa?
1: Il più invidiato d'Italia, la lettura dell'oroscopo, ma noi ci differenziamo, non leggiamo l'oroscopo di domani, niente dica. Previsioni, il futuro no, noi rimaniamo nel presente, esatto. La lettura è quella del giorno di oggi.
0: Oh, sì che in caso voi, visto che la giornata sta per volgere al termine, la giornata è andata in questa direzione, noi possiamo festeggiare con i nostri oroscopari la cosa, in caso contrario tiriamo le orecchie agli oroscopari,
1: come sempre,
0: come puntualmente accade. Allora, per non farvici litigare, come diciamo noi, estraiamo il segno dal nostro cilindro a differenza del coniglio e attenzione che abbiamo estratto il cancro in questo momento. Leggiamo, io leggo,
1: vada.
0: Attenzione, giornata frastornata, combatti un mal di testa o un piccolo fastidio. Si sono sprecati a scrivere questa cosa.
1: Beh dai, qualcosina però ci hanno preso, io ho festeggiato il compleanno solo del cancro, po' di dolorini oggi.
0: Sì, ma il mal di testa secondo me non dipende tanto dal clima, ma da altro, adesso non stiamo a specificare il perché e per come, però. Va bene, metti il caso che vi ci ritrovate e o non vi ci ritroviate, quale problema ce lo fate sapere,
1: yes.
0: Perché noi dobbiamo prendere gli oroscopari e festeggiare con loro o in caso contrario tirarci le orecchie. Jack Johnson.

0: capito, Obsedano?
1: Un po' come noi lunedì, sotto sopra.
0: Sotto sopra. Ma lei lo sa che Giulia ha detto che gli oroscopari... Dovini un po'.
1: Ci hanno azzeccato.
0: No, non avevano ragione. Lei l'avrebbe mai detto?
1: No, no. Si figuri.
0: Ma si figuri.
2: Bella, finalmente l'aperitivo. Sì, ecco. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera Berti, ben arrivato. Come è andato il weekend? È andato bene? Dobbiamo... No, niente, è andato al bancone.
1: Subito, dritto
0: lì. Non frega niente. Ma vai, andrà in vacanza Alberti, secondo lei?
1: Secondo me sì, però le abitudini non le cambia neanche
0: dopo gli occhi di se vuole andare in vacanza, non so, almeno così va via, cioè consuma meno bar e noi risparmiamo dei soldi, soprattutto
1: lei sì,
0: detto tra noi potrebbe essere. Poi stasera se magari mangiamo qualcosa, che c'è un languorino,
3: è impossibile, mio figlio.
0: Non avevamo dubbi Gandalf, però ci abbiamo provato, giusto per dire. Molti sono invece in vacanza, lei lo sa che
1: beati voi.
0: Sì, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo dalle zone lacustri, anche al mare, magari anche in montagna, che fa sicuramente più fresco che non in città, o comunque nelle zone della bassa, come si usa dire, perché comunque c'è uno scambio, una differenza termica di almeno una decina di gradi, no? Indicativamente, se vai su di un 500 metri, 600 metri dal livello.
1: Vero,
0: quindi
1: sì.
0: Decisamente c'è qualcuno che si sta godendo il fresco. Salutiamo anche quelli che si stanno godendo il fresco, o comunque il caldo al mare, la freschezza dell'acqua, quella roba lì. Quando sei in vacanza te ne frega niente se fa caldo o fa freddo, sei in vacanza. Però quando vai in vacanza, lo sai che c'è stato un po' questo rilancio relativo alle gite turistiche, dove magari si vanno a vedere luoghi sacri, si vanno a visitare chiese,
1: vero, sì, città d'arte.
0: O magari si fanno quei cammini per depurarsi l'anima, no?
1: Cammino di Santiago,
0: sì,
1: come Checco Zalone.
0: Sì, esatto, però quello non fa ridere, secondo me, quello che quando lo fai poi non ti fa più ridere, dici mannaggia quanto è lungo. Però è per spurgare tutte quelle robe lì che c'hai lì, che no. C'è gente che sta via anche 30 anni, secondo me, per spurgare i casini che ha fatto. Però va bene, non entriamo nei dettagli. Però ogni tanto si capita, e può capitare, ahimè, perché non facciamo poi di tutta l'erba un fascio, attenzione, no? Di capitare in luoghi sacri o in luoghi dove comunque ci sono persone che dovrebbero rappresentare il clero, che dovrebbero dare un'identità seria a questa situazione, che invece si comportano in altro modo, mettiamola così. Questa cosa ormai è evidente, perché è stato pubblicato un paio di settimane fa ufficialmente da un giornale, da diversi giornali spagnoli, di questa situazione, dove c'era questo convento, dove c'erano queste simpatiche suore che comunque che allegramente così facevano evacuare delle monete che casualmente arrivavano all'interno del convento per donazioni, e poi ospitavano anche un sacco di gente, no? Tutto così a buon prezzo, no? Dichiarando ovviamente tutto allo Stato centrale, e ovviamente un bel giorno qualcuno se n'è accorto, anche perché pare che abbiano abusato un po' troppo del proprio potere all'interno di questo sistema, avendo persone anziane, comportandosi sicuramente non in modo ligio nei confronti di queste. Quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, però attenzione, perché c'è il bene e il male un po' dappertutto, mettiamola così, no?
1: In questo caso rischiano addirittura il carcere.
0: Esatto, tra le altre cose, però non è un nostro problema. Io non ho un convento, non ospito nessuno, quindi sono a po' almeno per quello.
1: Ospitiamo tutti nel nostro locale,
0: noi. Quello decisamente. Adesso i pinguini tattici.

0: schiusa, lo sento, lei lo sa che tra un attimo lo sente che arriva tra un attimo il primo appuntamento del dedicato?
1: Eh certo.
0: Lo sente.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qui, puntuale come ogni sera, quest'ora all'interno dell'Happy Hour, uno spazio dedicato alla situazione meteorologica della giornata che sta da venire, quindi di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo che ci informano. E allora attenzione al nord, tempo prevalentemente asciutto e soleggiato, salvo qualche rovescio e temporale sin dal mattino su Alpi e Prealpi, al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, mentre al sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Per restare sul pezzo, per restare sempre informati, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Lunedì 13 luglio 2026 è iniziata una nuova settimana anche per noi, quelli dell'Happy Hour, Luchino e Gabro a farvi compagnia tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 20 fino alle ore 22. Tra i nostri appuntamenti c'è anche quello del dedicato, quel momento dove potete regalare la vostra canzone preferita a un amico, a un parente, a una sorella, a un fratello, come mandando un messaggio WhatsApp al 393 444 0444. Mi raccomando, siate rapidi, abbiamo solamente 5 spazi per le 5 persone più veloci. Che ne dite? Iniziamo con il primo? Io direi di sì, anche perché è stupenda, ma no spoiler. Arriva!

0: Primo,
1: eccolo qua.
0: Il primo spazio dedicato. Che
2: chissà cosa c'è dietro.
3: Della musica, Berti. Cosa c'è dietro?
0: Berti, allora. Ci sono, adesso le spiego come funziona, magari non ha capito, no? Perché io la barista gliel'ho già spiegato un sacco di volte, no?
4: Scusi, non ho capito.
0: Neanche lei, niente, qualcuno capisce qualcosa, quindi lo chiedo io per un amico. Va bene, spieghi lei come funziona, signor Gabro, va.
3: È il momento, un appuntamento, quello dell'Happy Hour, dove potete regalare un brano a vostra scelta a chi preferite, mandando un messaggio al 393-444-0444. Ad esempio, buonasera Luchino, ciao Gabro, volevo ascoltare questa.
0: Sì, dai, bellissima, quelle robe lì, ecco, e voi mandate, poi se ci mandate anche un vocale, usciamo anche
3: meglio,
0: il vocale,
3: sì, sì.
0: E lo facciamo sentire, no?
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti? Va bene, niente. Allora, continui a bere, che è la cosa migliore che gli riesce.
3: Sì, sì.
0: Decisamente. Va bene, dobbiamo salutare anche Beppe perché volevo una canzone. Sì.

0: le tre sorelline, poi arrangiate e prodotte da Nile Rodgers and Company, il gruppo delle Chic, e attraverso poi il rilancio musicale di questo gruppo da parte degli arrangiamenti appunto di Nile Rodgers, diciamo che esplose questo prodotto, e sicuramente questa canzone ce la ricordiamo tutti, vero signor Grabbro?
1: Ha visto anche nel locale che ballavano tutti, siamo una famiglia
0: praticamente. C'è Saif.

0: Beatles, Pharrell Williams, Fields, Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, vero signor Gabro?
1: Quindi... ancora un'oretta e mezza con noi, Luchino, Gabro, la banda.
0: Questo è l'unico programma

0: la magia di Lady Gaga, Abracadabra, e tra un attimo facciamo una magia noi con un altro spazio dedicato a voi.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: spazio dedicato del primo giorno.
1: Del primo giorno della settimana. Ma qui siamo gente precisa. Poi da quando lei ha fatto gli anni, guardi.
2: Dai che beviamo qualcosa.
3: Ma perché? Ha già bevuto, ma siamo già a posto così.
1: Berti, direi.
0: Voleva fare un brindisi, dai, anche
3: facciamo
0: lui.
3: Facciamo questo brindisi, giusto per dire. Va bene, allora nel frattempo diamo un'occhiata. Attenzione, se state posteggiando la macchina qui in giro, fate attenzione.
0: Occhio, perché ce ne sono delle altre dietro, di solito.
3: E poi se posteggiate, poi dopo. Donne cosa? Ma cosa c'è stasera? Ma è lunedì, abbiamo appena iniziato la settimana, mamma mia. Allora, nel frattempo informiamo coloro che invece si vogliono informare che il gas conclude in rialzo, quindi non abusate del gas stasera, cioè, quindi mi raccomando. E anche se la giornata è andata storta, evitate il gas, che è meglio, evitiamo queste cose. Mentre se volete richiedere le vostre canzoni potete farlo.

0: Perché ci abbiamo un numero.
1: Certo, il 393-444-0444. Mandateci i vostri WhatsApp, ma siete rapidi, perché poi tra un po' Alberti si sveglia, non ha più spazi, sì, di qua, sì, di là. Sì, veloci.
0: Esatto, due cose fa lui, cioè, o beviamo qualcosa, esatto, o che non abbiamo. Sono due le cose. Va bene, chi dobbiamo salutare su questa canzone? Eleonora. Ciao Eleonora!

0: No, perché Eleonora ha detto metti The Rembrandts che mi ricorda quel telefilm che guardavo quando ero piccina picciocchia. Chi non ha visto Friends?
1: No, giusto, chi non l'ha visto?
0: Chi non l'ha visto? Dove c'era Jennifer Aniston, dove c'era Lisa Kudrow, poi c'era David Schwimmer, c'era Matthew Perry, insomma tutti quegli attori che poi via via col tempo si sono mossi all'interno del mondo di Hollywood. Chi più e chi meno sicuramente ce lo siamo ribeccati all'interno di qualche film, vero signor Gatto?
1: Iniziati insieme e poi ognuno ha preso il volo in modo diverso.
0: Dei volatili praticamente. Ma riga quadretti che cosa? Ma cosa ci avete stasera? Io non ho capito.

0: altre cose, protagonista giusto appunto quest'ultimo fine settimana a Mantova, Summer Festival, dove noi siamo ufficialmente la radio ufficiale dell'ufficialità dell'ufficioso. Le è piaciuto questo discorso, signor Gabro?
1: Certo.
0: Quante cose abbiamo detto in una frazione di secondo? Ciao, Reggie!

0: Radio Number One, un minuto dopo le 21.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
2: E pensi che è solo lunedì, signor Gabro, guardi.
0: Siamo all'inizio della settimana.
2: Siamo solo all'inizio della settimana.
3: Al pesto o al ragù?
0: Al pesto.
2: Al pesto, grazie, gentilissima. Quindi mangiamo qualcosa stasera, finalmente. Oh, è una buona notizia.
4: È impossibile, mio figlio.
2: Allora, basta che vi mettete d'accordo, perché sennò una mi fa venire l'acquolina in bocca, l'altro non fa da mangiare, quindi... Dobbiamo trovare delle soluzioni, dobbiamo fare qualcosa, no?
5: Però si poteva far meglio.
0: Certo, immaginavo, sa.
2: Va bene, ricordiamo un numero, dai.
0: Il 393-444-0444. Usatelo per raccontarci cosa state facendo in questo lunedì sera o per accaparrarvi uno degli ultimi spazi del dedicato.
2: O magari cosa avete combinato anche questo fine settimana, perché poi chi è andato qui, chi è andato là, chi è andato su,
6: ciao,
2: chi è andato
6: ragazzi,
2: giù.
6: Buonasera, sono uscita dal turno pomeridiano dopo una bella settimana di ferie.
2: Sì.
6: La Pucci già Genova che è venuta su a Segrate.
2: No.
6: Si è beccata delle zanzare che l'hanno massacrata persino sulla punta del naso.
2: Oh.
6: E ora poi vi mando anche una foto. Oh, sembro Pinocchio.
2: Oh, soddisfazioni anche questo. Vedi, ognuno fa il
0: bellissimi weekend a Segrate.
2: Bellissima emozione. Va bene, d'accordo. Allora, una canzone, questa invece va a Giulio.

0: mettiamola così. Questo che era Stayin' Alive era 1977, inconfondibile, insormontabile e insuperabile, con una sonora di un film che appunto si intitolava Saturday Night Fever. E questo che era Stayin' Alive, e faceva parte di quella colonna sonora dove comunque posso dire era forse l'evoluzione del mondo dei musical, perché prima, signor Gabro, c'erano, sa, quelle bellissime, i film degli anni, sì, 30, degli anni dove c'erano musical, ballavano tutti quanti, Fred Astaire. Però questa fu l'evoluzione, secondo me, di quel mondo dove c'era il della musica all'interno di un sistema cinematografico, e quindi c'era gente che ballava. In questo caso, c'era John Travolta che faceva queste gare di ballo in questi club, che per la prima volta si vide nudo, fece, cioè, pensi,
1: attenzione,
0: un po' attenzione, prima parte del film John Travolta nella sua intimità, ma non se poi fu censurata in alcuni cinema questa scena, che poi lasciamo stare, no comment. Va bene, allora parliamo di altro che forse è meglio. Siamo nel 2026, secondo me
1: anche.
0: Dai, siamo tutti d'accordo che siamo nel 2026?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ma non è che perché siamo nel 2026 dobbiamo bere, va bene, lasciamo stare. Allora, voi sapete che ormai questa situazione relativa ai diversi paesi europei e relativa a quelle che sono le frontiere dei paesi europei è stata risolta ormai da diversi anni, oserei dire almeno da 24, vedete, perché quando entrò l'euro nel sistema si cambiò un po' il sistema anche delle dogane, no?
1: Vero,
0: del passaggio,
1: vero,
0: tra paese
1: fa,
0: e paese,
1: sì,
0: esattamente. E appunto c'era questo famoso e noto patto di Schengen, che faceva sì che c'era questo transito libero tra paese e paese, quindi uno poteva andare da una parte all'altra liberamente senza diventare pazzo, anche se comunque sia, c'è nessun problema, uno può andare ovunque, basta stare tranquillo,
1: fare un po' meno coda, no?
0: Ecco, diciamo così, non stai lì che dice dichiara, due anni perché dichiara, poi non dichiari niente, però c'è la coda che arriva praticamente da una parte all'altra del globo. Ma a parte quello, adesso abbiamo un altro problema, perché non siamo più nell'era dove comunque ci si sposta fisicamente o si spostano i beni e i sistemi operativi fisicamente. Il problema c'è la virtualità.
1: Sì, cioè, stanno arrivando anche dei controlli a livello digitale.
0: Esatto, il fattore digitale, dove comunque ci sono diverse problematiche per gestire il sistema digitale, soprattutto i diritti nel sistema digitale e soprattutto quella che poi sono, tra virgolette, le tassazioni del sistema digitale, dove comunque qualcuno abusa del sistema digitale per così evacuare le tasse.
1: Dice, cerca di farlo un po' in sordina.
0: Facciamo finta di niente. Però a parte quello c'è la problematica che si sta cercando di risolvere in tutti i modi. Però ahimè, cosa devo dirle? Che nell'ultima sperimentazione relativa alla gestione digitale della situazione Schengen europea, c'è stato qualche problemino. Pensi un po' lei che praticamente questo nuovo sistema che è stato adottato dall'agenzia che poi si occuperebbe della gestione europea di Schengen, mettiamolo così, sì, per farla semplice, praticamente ha mandato in tilt buona parte degli aeroporti europei. Per
1: bisogna abituarsi, certo, una grande mole di dati da gestire.
0: Esatto, sì. Facciamo finta di niente, cioè praticamente c'è un aereo, fa niente, si schianta un aereo, però abbiamo recuperato ma anche no. Va bene, no, niente, ma era per dire che è tutto sotto controllo, voi non vi dovete preoccupare di niente, è tutto sotto controllo, vero?
1: Check-in online, carta d'imbarco sul cellulare, poi
0: esatto,
1: se
0: poi
1: il computer funziona, esatto, si parte, esatto, se fa la pausa
0: e
1: caffè,
0: se non,
1: no,
0: ti si scarica il cellulare soprattutto.

0: The Colors, Radio Number One. Oh, cosa state combinando in questa serata che siamo curiosi? Io pensavo che arrivassero un sacco di torte, o soprattutto arrivassero almeno con una fetta di torta che l'hai avanzata nel weekend.
1: Le torte in faccia ci devono dare a noi, altro che.
0: Non mi ha portato neanche una fetta di torta dal suo compleanno, guarda. Io ci sono rimasto.
1: Ma sai che io mangio solo il salato.
0: The Bows, anche salata.

0: Medusa Magnetic Radio Number One.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Signor Gabbro,
2: nada mas.
0: Nada mas, quindi non ci abbiamo più degli spazi, però tra un attimo un altro spazio del dedicato.
3: Sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ed eccolo qua, il penultimo spazio.
3: Non ci abbiamo più spazi.
2: Se mi dà tempo di parlare, di spiegati. Signor Gabbro, spieghi per favore.
4: È recidivo, lo sai che ha quelle due frasi in testa.
2: Sì, lei non è che può dire sempre le stesse cose, no? Cioè, deve cambiare un po', no?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ho visto, per stasera almeno ha cambiato.
2: Oh, va bene, d'accordo. Ha pagato tutto quello che ha bevuto?
4: Guardi, non rispondo neanche più, perché tanto.
2: Facciamo finta di
4: male che i soldi non ce li metto io.
2: Guardi Berti, adesso guardiamo.
3: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
2: Ah, niente, abbiamo già risolto il problema. Va bene, allora, penultimo spazio. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, ma ahimè, come dicevamo un attimo fa,
4: non ci abbiamo più spazi.
2: Non ci abbiamo più spazi, però il numero è sempre quello.
4: È quello, il 393-444-0444. Usatelo per raccontarci come va questo lunedì sera.
2: Esatto, e usatelo anche poi nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi nell'arco delle diversi appuntamenti che poi vi coinvolgono con le diverse argomentazioni in tutto il giorno qui su Radio Number One, no?
4: Abbiamo tantissimi giochi, tantissimi eventi a cui siamo radio partner, quindi sì, siamo belli attivi.
2: Diciamo anche noi abbiamo un sacco di biglietti da regalare, poi non ve li dico tutti perché sennò qualcuno è autografato anche dal signor Gabbro, però alcuni sono alcuni sono in bianco, alcuni sono autografati dal signor Gabbro. Va bene, allora chi dobbiamo salutare?

0: quintetto del 52 che aveva un passato, pensi un po' lei, come bassista del mondo jazz, e poi arrivò con cambiò perché si litigò con gli amici del jazz, sai quando succedono quelle cose, dice no, e allora si prese questa rivincita e cominciò a pubblicare situazioni pop negli anni 80, e questo infatti era un brano di quel periodo, 1984 per esattezza, e tra le altre cose sicuramente di questo artista ricordiamo When I See You Smile e tanti altri brani che comunque riportavano in auge quest'uomo che comunque si riprese una rivincita nel mondo della musica, perché uno magari è in un mondo, in un panorama musicale di un certo tipo e ha paura di uscirne, no? Lui...
1: Le liti quando sono costruttive servono.
0: Guarda, quando uno è litigato è un casino. Another 54 Ultra.

0: Morissette, bellissima, dal 2012. Cosa sta guardando Gandalf?
1: È trasferimento. Gandalf con me.
0: Gandalf, cosa sta guardando?
1: Mario, c'è Alessandra che ti vede e ti sente.
0: Ah, stiamo alzando il qui proprio qui,
2: perché non ci sono le partite stasera, capito?
0: Ah, ho capito,
3: stiamo a prendere una decisione definitiva.
0: Guarda, noi alziamo il qui, ma da altre parti lo alzano, vero?
2: Attenzione però, che se c'è il falò di confronto immediato io devo seguire.
0: C'è il falò di confronto, ci stanno già dando fuoco tutti, guardi.